0: Devo uscire con tacqua quest'anno, aspetti, le tengo aperte.
1: Speriamo che non piova.
0: Speriamo che non piova.
1: Tone, lo abbiamo
0: andato a riparare noi quest'anno.
1: Se aspettavamo l'amministratore.
0: E come mai io cerco di essere educato con tutti e nessuno è altrettanto educato con me?
1: Ore 5,
0: se la scarpa non sporca per
1: prendere l'ascensore,
0: allora non può sporcare
1: neanche la bicicletta.
0: Bicicletta, no?
1: Andare al mercato
0: della frutta e verdura
1: a fare la spesa.
0: Tornare a casa.
1: Madonna,
0: la carrozzeria di
1: guida la mano è
0: strisciata e
1: ammucchiata.
0: Acqua,
1: gli interni
0: sono macchiati
1: e la pelle di gancio.
0: I pneumatici
1: inverno vesti.
0: Coprire la mia
1: macchina d'altra
0: macchina è una
1: fete in sé
0: estate.
1: Coprire
0: non sono fatte la mia
1: macchina. Io,
0: un amministratore,
1: non torno in casa.
0: Finalmente
1: è finito
0: tutto sto bordello
1: da spellare in casa
0: la canzone di
1: Lupisci
0: Spada. E
1: che c'entreranno
0: i delfini?
1: Monti
0: del Corvigio.
1: Non sono
0: fatti miei,
1: io all'amministratore
0: non gli dico
1: niente.
0: Madonna,
1: cos'è
0: strappare le erbacce
1: davanti al palazzo?
0: Questa è della
1: manico.
0: E sarebbe una
1: terrazza ventennica
0: su strada.
1: Se non ce la faccio,
0: però, che mai
1: con me?
0: Io all'amministratore
1: non gli
0: dico niente.
1: Non
0: è mai possibile
1: giocare
0: il pattuglio.
1: Tutte le volte che
0: sono in casa
1: dopo aver adottato
0: la spazzatura,
1: salta
0: sempre fuori
1: qualcos'altro
0: da buttare.
1: Io mi sono
0: educato con tutti,
1: pulire lo schiotto
0: di mio pece,
1: alcol,
0: tornare
1: in casa.
0: Sono
1: veramente troppo
0: avanti.
1: Ogni volta
0: che devo uscire,
1: prima
0: mi do una
1: bella zaffata di
0: profumo.
1: E per
0: essere sicuro di avere
1: sempre i capelli a
0: posto,
1: in casa,
0: davanti
1: allo specchio,
0: mi metto
1: il casco.
0: Ore 19:00,
1: scooter di
0: mio figlio. Mettere
1: in cantina lavo
0: le mani più in
1: sapone.
0: Togliere
1: il portoggetti
0: dello scooter.
1: Madonna.
0: Aprire il portone. E
1: se il sapone sporco.
0: Poggiare per terra
1: il portone. Allora pulisco
0: il sapone che tiene
1: il portone aperto.
0: E mi lavo le mani con
1: far entrare lo scooter
0: nel portone
1: e portarlo
0: fino alla porta
1: delle cantine.
0: Tornare
1: a prendere il portoggetti
0: dello scooter
1: così il portone si
0: chiude.
1: Appoggiare
0: per terra
1: vicino allo
0: scooter
1: il portaoggetti
0: dello scooter.
1: Aprire
0: la porta delle
1: cantine.
0: Far entrare
1: lo scooter nel
0: corridoio delle
1: cantine.
0: Aprire
1: la porta della mia
0: cantina.
1: Mettere
0: lo scooter
1: in cantina.
0: Rimettere
1: al suo posto il
0: portoggetti
1: dello scooter.
0: Chiudere
1: a chiave la
0: porta della
1: mia cantina.